sei quei di come di con gli di gli Est-ce que t'as fait mon nez, lourd Dieu, si...